bisognerebbe di guardare, se sapesse come peccatrice, vedo lievi